andarla in a buttare, mamma re, mamma re mia, ana, mi ci lambudisbi, ma come mangio bale, cardo ci viene.

Sevilla. En Marte le pongo la veleta. Ne mbagli den ne fungul eden jara e sengu dimmo he do do ko dammi non wite ho kelefa hay hunu dum hodra ka do sunu tayi wana gedal holingal henne ko yowel bonnani mbolo brad bonnani bulwa

di joy ala yamat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu di